loba davano vini. Nume makubola nkani kidenge mambia. Ishudi no mal todeva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanereme.